0: magari fai salto al se stava sotto un video io devo di fare una bomba soggetta, non so di più.
1: Entra in casa, fai.

A tal, diciamo, no, non vedo tanto autismo, voyable, per ritornare a informare su quelle che è l'azione.

0: was it, you know, I was like out there, people, anyway.
1: Esatto,
0: non è la fiducia che ha, se non è possibile, ma è possibile, ma è possibile.
1: Perché non è la fiducia?
0: Esatto, non è la fiducia che ha.